0: Rembang FM.
1: Adio kita ni.
2: Pasti di hati. Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

This is your radio. Limbang FM, pasti di hati. Limbang FM. Pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.